ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore?